Naturalmente mi so a trove. Però passate in via ora botta po sotto a duci, no? Posso avere botta cubo mes e botta hasilo qualcuno botta pensa che è buon pabo mes. Da sette in via, no? Ok, in seguita Cat Stevens, in seguita Morning Has Broken. A Rua mi te conta che ho 24 minuti, la nostra denga recta finale praticamente, no?

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radioemissora qui, per seguire ascoltando la radioemissora qui, per favore, la radioemissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

Amici per tutto il Caribe, Michele P. di Turgine, che sta ascoltando di Radio Emisora AK. Per si che ascolta di Radio Emisora AK, per so che Radio Emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.
1: Ai Miro, mi negrito.
2: Dime.
1: Cántame, por favor.
2: ¿Qué quieres que te cante, mi amor?

Σαν του Ιάννου στο κοντακογιόρ ξάνχτο δι γεζός μινούτ λεού φωδί ώρα δι σέτε σέτορ ή γεζός μινούτ ή νος θα πάει κομιζά να τροβέντε κονός participation αν κομιτήν παλόκοτα τα τέμα είναι τάκη η Παύε Ερή Βιτζοβεύς μη καρά invitάβο πα εγκουέντρο σεμανάλ δι γρούπο δι ορασόν Κρίστο τα αμόρ regularmente Non ti riuni tour Jovebs den Capelli Badiki, Capel Cristo Soffriente, e tu comincia a passare i soli 45. E arriva il promesso Jovebs Luna allo Baitin, e esposizione santissima. E per lo che ti tratta, il gruppo anche después lo sigue con un incontro di alabanza e adorazione e también enseñanza. Per lo che ti tratta Bayan, lo vai in un servizio di San Sacrificio di Misa per 6 ore di attadi di Ancapel a chi Cristo Soffriente di Madiki. Misa lo vai a 6 ore di attadi, qual vota cordialmente invitata tra tour e promè e te ser Giabbiana di Luna. Abbiamo un meeting per lo che ti tratta il gruppo di Romana di Ingorazione di San José Grigori Hernández di Dakota. Abbiamo un reunito il tour Jovep 6 ore di attadi. Abbiamo reunito in un cast di Orazione. Quello che è nato per il piede di Tidus Hall na Dakota. Abbiamo reunito il tour Jovep 6 ore. Siete cordialmente invitati per accompagnare anche in un incontro semanale. Dios y milagro. También para lo que te trata hoy, yo veo este encuentro de grupo de oración.

con carismática Rosea di Dios. Rosea di Dios arriva di Torgia Webster con un sacchetto di noce che celebra il giorno di San Sacrificio di Misa, di Misa Immaculata Concepción a Santa Cruz, e dopo di Misa nello sigue di Misa mes con un incontro semanal di alabanza, adorazione e anche insegnanza. Però cordialmente invita a questo nuovo sacchetto di Misa Immaculata Concepción a Santa Cruz.

Dammi le waiting. E inizio di ritiro Pagene Mujerdan. E di quanto ritiro di Emmaus lo vai a Mayan, Pagene Mujerdan. Ho visto Mayan 5, 6, 7. Tari passai sor email, lo vedi con celebrazione di San Sacrificio di Misa in Parrocchia di Cristo Rei, vedi con Sean Cui, questo è il comienzo di ritiro anche, quello che inizia ufficialmente Bayan, e tu e partecipante che è cordialmente invitato, poi tari, sei sor email di Misa Cristo Rei in Brasile, quello che è trattato di celebrazione di San Sacrificio di Misa, promico il ritiro.

professor Abuelo tinha de 12 dias também de enovena na honra do Sagrado Coração de Jesus, patrono de nossa paróquia. Abuelo tinha para 7 horas, foi de cioè, domingo, dia 7, e o taggesso di Manita. Quello che si tratta è preparazione per la fiesta patronale di parrocchia di Sabaneta. E cerimonia centrale obetta Giabbiana 10:02, che comincia con processione, che sale per 6:30 tardi, fuori cura di Collegio Sagrado Coração di Gesù. E per scelto lo baitinco lo continua con San Sacrificio di Misa. Tutto parrocchiante che ti invita a partecipare tanto nella processione come anche nei parti di celebrazione eucaristico. Spesso è celebrazione di Eucaristia, naturalmente tutto il fiero che ti invita a essere presente per un breve atto sociale e un brindis di Hoffi. E per lo che è stato mañana, dia 5 di giugno, per scelto di noce, lo celebrerà il provincio Beati di Luna, la onore del Sagrado Coração di Gesù, la Missa di Sabaneta, e voto in Sagrado Coração, che è invitato a passare il suo rimè per risa e orazione di costume, seguì per scelto di noce con santo sacrificio di Missa, e durante l'adorazione del Santissimo Sacramento, lo risa per tutti in tesione depositati e e box di coração arriba al altar. La che non scorre promessa non con Susa, assinatura è non con la cumpli, che non promessa viene non consecutivo. E promessa viene di luna, tacai niente marco di do, pues, novena. Tambe dico, preparazione per fiesta patronale. Tambe un'invitazione cordiale, tabai pa non smucenan. Molto che il maggior non va bene partecipare di Missa il domingo or 7 di giugno per gesto di Mainta nella parrocchia di Sabaneta come di acta solidità di Corpus Christi e poi ho più attenzione per il misterio di corpo e sangue di Gesù lo metto in breve adorazione del Santissimo Sacramento con partecipazione di emozionante e anche di pueblo presente.

també è messa anche l'ota di Marco di Don Snobeno, preparatori per festa patronale onore sagrada corazon di Gesù. Igual maniera anche l'ota è un breve adorazione di Santissimo Sacramento durante la missa di 8 ore in Bainta, l'incapia Santa Famiglia, non può chiedere.

Nu lubi data, am venit invitation de fiesta de Corpus Christi, adorăciunea Santissimo, ce domingo vor 17 iunie. E adorăciunea Santissimo, ta cu misaje de sor de merdia, te pasai sor de atadi, din pro-catedral San Francisco de Assis, na playa, cada ora le baiti un grupo na turno pa ta din presencia di Santissimo Pueblo di Aruba, ta queda cordialmente tambe invita questo dia domingo 17 cominciando fuori Gedos sol di merdia teco 6 sol di etade le baiti adorazione Santissimo, cada ora ti un differente grupo na turno pa adora Santissimo. E convidati sicur fielan, ta chiedo cordialmente invita per accompagnare anche tambi. Tambi mi chiede in ansia per turista anche te interessava e ta che desea di aiuta. Centro pastorale a Ruba na Santa Cruz, per che ti tratta di un fundraising, l'anti un fundraising bingo prossimamente. Lo vai ta e vega lo vai ta dia 5 di settembre prossimo e lo vai ta tumo lugar den club che tio comisando per 8 ore di notte per porta lotta a abri fuiam fuori 6 ore per registration tur fondo ta destinato per ribasione di centro pastorale Santa Cruz. Questo va a essere il fundraiser bingo e naturalmente qualche informazione libremente a delivery può portare un contatto na 565-7176 e poi per più informazioni o anche perché è delivery e anche per turismo che ti desia di aiutare il centro con venta di bingo anche per portare un contatto con nostro man Rita nel centro pastorale a Ruba, anche per portare un contatto con e Milo of nostro man Reginald Winkler. Il numero come ho menzionato 565-7176. Senti, vuoi por contribuire di antemano, danke per la vostra generosità e cooperazione.

una ot. Prismainte pabo mai rai în Alkmaar, sigur, sigur. Mi-a mangiato stanchi. Cada dia di nuovo. Poti tende che corpo ta mejor. E forse nel familiar. Può fallecere naturalmente.

το βρείτε τα μικρά ηφορμά από παλιό και τα fondo non permette son di arco palo che ta parro che di Dakota per questa chi e pastor Joseph e tambe non spada Michael ta informa con lo baitin e da come sa coi di dos colacco ta pa e naturalmente mante son di arco dan di misa e le quenta lo baitin dos colacco pa sver cultur fiel an construi pa si dan por sigi mantene e arco dan. Sa che lo è una parrocchia di la Virgen di Fatima.

amor de un cota uninosco otro. Stanno arrivando 56 minuti levo di ora di scelta anche di un studio poco a poco llegando la parte finale del programma qui arriva e c'è web sa che mi chiede invitavo però che trattate missa di Marita Ochor nella parrocchia della Virgine di Fatima na Dakota. E per lo che ti tratta incontro nel diavolo, mi chiedo come siamo per lo che ti incontro con il gruppo di orazione carismatica, il gruppo Cristo Tamor, che ti riunì tutti i giorni nel cappello Namadiki, cappello Cristo Soffriente, e va a provare già di luna nell'esposizione santissima. Siamo cordialmente invitati. Encuentro está comenzando a 6 horas 45 de alabanza de oración y enseñanza y adoración y también enseñanza pues para hoy el libro de web aquí en misa o en capel perdón de Cristo Sufriente de Namadiki lo que trata mañana a 6 horas de tarde lo que tiene una celebración de San Sacrificio de misa e misa lo vedete 6 soldi a tardi nella cappella di Madichi, cappella Cristo Soffriente, voto cordialmente invitare e sa che lo vedete maian dia 5 di giugno 6 soldi a tardi nella cappella Cristo Soffriente di Madichi lo vedete in celebrazione di misa también por lo que te trata el grupo de oración Rosea de Dios hoy noche está comenzando la celebración de San Sacrificio de Misa Chetor de Misa Inmaculada Concepción de Santa Cruz y después de Misa lo va a tener encuentro de oración pues el grupo aquí carismática Rosea de Dios de que ahora que acaba noche de alabanza de oración y enseñanza Dios no te ora. Quello che ti tratta Romana di Oración anche di San José Gregorio Hernández di Dakota, anche tu in incontro turco, web 6 ore, nel sito di Ancasi Oración, quello che è net per trasse piede in scuola in Dakota, vado cordialmente per accompagnare anche turco, web 7 per 6 ore. E a vettare anche l'obiettivo di celebrazione di San Sacrificio di Misa nella parrocchia Cristo Re in Brasil. 20 como preparación de esta reina mujer que inscribí para el retiro de cuánto retiro de Emmaus a ver el 6 de mayo de misa y mañana también lo inicia el retiro de 5, 6 y 7 para terminar ya domingo con la celebración de San Sacrificio de Misa para 6 horas de la tarde. Na parroquia Cristo Rei.

0: Sai, mamma Ida. Papa Dios nos dilanti nos portur cos. Alvin, con costa mi broci. Visa mi bropo qui de uovo ne po sopra. Voral den e dia nanchi. Che stop di Sahara ei e tingo qui da buono. Banco e duci canzion e sacchita. No hay mal porque ven no venga. Estrella del Caribe.
1: Guía 88.9 BoFM.

E bădule, nu tapă cici chedă de-n pantaia. Trebuie da harimi. Trebuie da harimi o da harigumi. Olo, mi mi bira gordo. Che ti eva tene mi da flag. Hobby inversion, buon comì, va bene? Assì da me, Santoro, può sapere, tengo pensa che polizia non tambe ti invitano. Vada che da duscio con un tingo trama, non ti bisogna double shift, non famiglia, ti panan cuenta, può sapere? Può ne murato, se non ti non, ma non ti bisogna denan sapato. Dus mi por papeabo, ma non ti bisogna ando, yes, ando problema, problema di pueblo, tabira non problema, no way. La che non sua, quando la che mi spera, quarto d'ora, sporsa che placa. E ti in placa? Ma un po' ne priorità non cammina con un tascio, no? Cammina con un mister ta. 5 ore, 35 minuti. A me da beve ballasci, però ballasci agua. Mi che bisabo si, cupa e World Cup aki, si bo compra 2 caja di ciel. Na carry out, vota ricibi un carci ciel. E se vuoi comprare 2 caja di balasci, vuoi avere un carci cora. Quando vuoi sapere che è buono, so durante di partito, vuoi reclamare un free bucket, sita di balasci, da cora, sita gel, da di gel. Anto esa che è valido naturalmente per il seguente lugana e barna partecipando da anytime che nana paradera vanno halte na po chiquito yang yang na north let's chill cafe bushiri karting urataka kasibari rucean arenas dos bu mister provecha e offerta qui e biaki no tin carci corano tin carci gelta carci chel e carci di balachi ting.

0: cambiando vida.
1: Lotteria di Aruba cambiando vita, no? Con l'otto di dia avevo in Jessica 65.000 florin, lo sai, ne avevo in tempo per comprare. Poi non faccio un florin extra, ma anche facilito istantaneo come può ganare e vega sina, no? E già vierna, questa mattina, avevo in Jessica gana bo mini mega, con 5 florin 36.000 florin, e se bo pone 7 florin, e tabira 400.000 florin con mini mega plus. E già sabra, avevo in e vega di l'otto 5, con in Jessica gana 425. 5.000 florin le ba hobby bon no e otro vega nan kuting di loto de si abosa tira boliana awa nan ti vega ma inta e nan ti vega anoche sorry merdia e anoche